0: trata de eso.
1: Tengo días de frasión.
2: ¡Basta! Lo que trago non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti pezzenti maleducati!

Perché sei già in giro. Mi stanno prendendo in giro voi. Salite voi qua.

che qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.